cari queste perizie fa di meiden ha sa roma nelle camo sa te vetta che mi colo quale fa di amore alla gatta per non quanto mai si va che ha po cu vento di sa cama che hai no ta ma cu ma mi vuoi sale fa di sa sa sa sa u ta ma che u ti va mo

0: We are the Pulse of Josie.
1: Ona le dilo tse dingwe ga di hloke matla a gago ebile ga di hloke tšhelete ya gago ebile ga di hloke tsebo ya gago empa di hloka fela thapelo.

Amo fapanya lipula tebo mukwena anche e kamani ka lutunga le lituna sibatibana saliba ka lutuna lane le

ena tsa di transfer thekiso ena ya dibapadi wena mamedi wa tshebeletso ya 011 Prosvuma ha re bona gona selemo sena se tlang sa dipapadi dintho di tla mo tsamatsamaela tswang ke monghe wa dibapadi tse lore dintho di batsamaele hantle o hang a di batsamaele hantle o hang ho ya ka mo aneng a lebeletse ka tele ka mo le gona hene re bona antse a bapala ka teng a ne re bona hantle gore taba tsa ha di tla ba monnate nate hopola mohlanganano wa Robert Ali Wandowski o tekenne jwalo le Chicago Fire le hlopha se bapalwang kena mbekezele mbokazi le puso dithejana o tekenne ka mono mhlankano ona wa Lewandowski ke tsedinga tsa diketsalo tsentse di etsala he le hlakoreng la dipapadi la penkwano Africa Borwa e ka stana le lefatshe ka bophara ntse ga le moya mamedi re tlo fetola mtshane.